0: Radio Padova è sempre con te. Scarica l'app per smartphone e smart TV. Radio Padova.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono le

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: fuori tempo.
1: Se ti piace questa musica,
2: ora siamo in un roof garden, vedo tutta Roma.
1: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
3: C'era il mio maglione di lana e ora, ora, ora, questa ragazza è meno sola.
1: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Cerco di scordarti ma so che non riuscirò.
1: Radio Padova Generazione Z.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Ciao Sara.
6: Ciao! Senti, stasera partita padel?
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
1: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Sono le 6 e 5 minuti.
1: Pronti anche oggi per iniziare una nuova giornata insieme, ben trovati, Max Dupré con voi, inizia Buongiorno Amici e inizia con Neck, Lascia che io sia.

La voce di Marina Rei, brava percussionista anche con Ti innamorerò, lei figlia d'arte, il papà che lavorava nell'orchestra di Ennio Morricone e la mamma invece alla Santa Cecilia, una violinista di grande pregio, di grande bravura. Marina Rei con Ti innamorerò in apertura di puntata oggi insieme a NEC. Buongiorno ancora da parte di Max Dupré ad accompagnarvi fino alle 9. Come sempre vi ricordo in incipit il nostro numero di WhatsApp, se volete scriverci fatelo al 328 319 8000. Ma spazio ora alla musica, a Radio Padova Ritmo Italiano ci sono LDA, quindi Luca D'Alessio, e H7 con Santa. Che male.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon martedì mattina, bentrovati al primo appuntamento della giornata con la viabilità dei nostri percorsi. A causa del traffico già sostenuto, rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste tra San Stino di Livenza e Cessalto in direzione Venezia. Dalle ore 22 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. Sulla tangenziale di Mestre, sempre per lavori, dalle 21 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera, 15 settembre, alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Padova Local News.
1: Le 7:29 del mattino è tempo di notizie, uno sguardo alle notizie dal nord-est e dalle 7 province venete. Apriamo con Padova. Chi assiste un malato cronico non autosufficiente vive spesso in una condizione di isolamento sociale. Lo ha dichiarato ieri il sindaco di Saonara alla luce dell'omicidio che si è consumato sul suo territorio domenica scorsa, che oltre al dolore e il lutto ha scatenato tutta una serie di reazioni sul fronte della tutela dei più fragili. Venezia, proseguono le ricerche di Gabriella Querino nel canale di Tessera. Stanno proseguendo infatti le ricerche da giorni in laguna di Gabriella Querino, la donna di 26 anni che risulta dispersa da sabato scorso. Le operazioni si concentrano nel canale di Tessera, nel punto dove si è verificato l'incidente tra due barche che è costato la vita già al marito, Sean Micheli, di 25 anni. Vicenza, ampliata la zona vigilanza rafforzata, controlli più intensi per i prossimi 6 mesi. La decisione è stata presa dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. L'area estesa comprende anche la zona adiacente ai binari e alla stazione degli autobus. Treviso, tragedia in Val di Fassa, precipita per 300 metri, muore escursionista 46enne. Si tratta di Valentino Spigariol di Preganzola, stava percorrendo il sentiero alpinistico P02 in direzione di Cima Uomo. L'allarme è dato intorno alle 16 dalla compagna di escursione. Rovigo, con l'auto sequestrata, percorre oltre 3.200 km, denunciato dai carabinieri. Il veicolo era stato sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione. L'uomo avrebbe rimosso i sigilli e continuato a utilizzare la vettura, sostenendo di averla usata solo per andare a comprare le sigarette. Belluno, un fiume di soldi pubblici su Belluno, ma lo spopolamento continua. Dal 2007 il bellunese ha ricevuto oltre 3,6 miliardi di euro tra i vari fondi per la montagna, Vaia, Mondiali e Olimpiadi, PNRR e infrastrutture. Ma in 18 anni la provincia ha perso circa 15.000 abitanti e molti finanziamenti risultano ancora fermi. Verona, infine, incidente stradale, identificato l'automobilista che non ha soccorso il ciclista investito da un cinghiale. L'uomo alla guida dell'auto si è presentato spontaneamente ai carabinieri. È tutto per questa edizione locale delle news, il prossimo appuntamento come sempre a luna.
2: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.

0: Woods, un alieno a Sanremo con la sua canzone Country. Adesso invece è tempo di dare uno sguardo al meteo. Per noi c'è Clara Ventura.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma con assenza di fenomeni. Il contesto climatico si manterrà estivo sulle regioni, con temperature massime non eccessivamente elevate. I valori infatti non andranno oltre i 28-29 gradi. Vi segnaliamo poi nella seconda parte della giornata di mercoledì e più entro sera l'arrivo di una perturbazione che porterà dei fenomeni in particolar modo sui rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: disco italiana. Ogni sabato dalle 22.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
11: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Per Rosville in Radio Padova, Ritmo Italiano, alle 7.44 del mattino. Ragazzi, giovani all'ascolto, attenzione, perché c'è una cosa che vi riguarda e che vi riguarderà nei prossimi mesi: visite a San Marco gratuite per gli studenti di tutto il Veneto. Sono nati, stanno nascendo, sono in fase di sperimentazione questi viaggi della bellezza. L'iniziativa della Procuratoria, con il sostegno delle banche di credito cooperativo, e prevede zero spese per chi aderisce, la possibilità di visitare 18 diverse destinazioni veneziane, oltre alla Basilica, dal comune alle università. Il programma prevede che per ogni visita gli studenti arrivino a San Marco senza costi di trasporto al mattino e poi, prima di rientrare nelle rispettive località d'origine, possano scegliere di visitare uno tra i 18 luoghi diversi messi a disposizione dalle sedi dell'Università Ca' Foscari e UAV, la Scuola Grande di San Rocco, il Museo Archeologico di Venezia, la Biblioteca Marciana, la Fondazione Cini, la bellissima Corini Stampaglia con il progetto di Carlo Scarpa e poi tanti altri che rientrano nella lista dell'offerta culturale veneziana, anche luoghi non abitualmente aperti alle visite, quindi sono aperti solamente per questi ragazzi che potranno approfittarne. Il viaggio come strumento di inclusione, insomma, l'obiettivo è quello di portare 5.000 studenti in un anno scolastico nella Basilica di San Marco, un luogo vivo, non solo un monumento, dicono. L'anno e poi non è casuale quello che accompagna all'inizio dell'anno marciano previsto per il 2028, ma le celebrazioni inizieranno a fine 2027. Radio Padova, ritmo italiano.

0: uomo che è entrato nel mito, Muhammad Ali, Marco Mengoni qui a Radio Padova Ritmo Italiano, mentre ci stiamo avvicinando alle 8 e quindi all'appuntamento con la redazione. Infatti i più importanti accaduti nelle ultime ore, ce ne sono alcuni anche di piuttosto gravi per i quali renderanno conto i nostri amici dalla redazione. Intanto volevo salutare chi sta viaggiando ora, sta percorrendo le strade della città nella ciclabile con la bicicletta. Attenzione se utilizzate gli auricolari, perché c'è l'articolo 173,E che riterrebbe inadatto l'utilizzo degli auricolari anche se state circolando in bicicletta. L'importante, ecco, tenerli eventualmente a volume basso o comunque lasciare libero almeno un orecchio per poter sentire i suoni, i rumori della città che vi stanno attorno. Molto utile che questo accada. Perché ne parliamo? Perché tra poco andremo a raccontarvi l'esperienza di alcune aziende che hanno deciso di accettare la challenge, ovvero di invitare i propri dipendenti a utilizzare la bicicletta per andare al lavoro e farlo diventare un gesto quotidiano. Ne parleremo tra poco.
1: Radio Padova, Ritmo Italiano.

0: La voce di Laura Pausini non c'è, c'è invece Radio Padova ad accompagnarvi e informarvi, tra poco anche con la redazione.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
1: E le canzoni che amerai.

Ingresso gratuito per Italian Bike Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Scopri il programma su italianbikequick.net.

0: Roma News.
1: Un drone di origine sconosciuta è stato abbattuto dai caccia della NATO nei cieli della Lituania. Intanto resta forte l'incertezza sull'accordo Mosca-Kiev promosso da Trump per tutelare i rispettivi impianti petroliferi. E Trump minimizza gli allarmi sull'intelligenza artificiale e una fake news come quella sul riscaldamento globale. Anche la Cina fredda sull'allarmismo. Netanyahu definisce antisemiti i registi del documentario NASA, premiato a Venezia, che mostra le atrocità commesse dall'esercito israeliano a Gaza, avviate indagini sulle fonti militari. La Roma ha battuto il Torino 2-0 e rimane a punteggio pieno in testa alla classifica, raggiunta ieri sera dall'Inter, vittoriosa in rimonta 5-3 sull'Udinese. L'analisi del mister nerazzurro Chivu.
2: Mi prendo la responsabilità di non essere riuscito a trasmettere la giusta energia per quanto riguarda l'approccio alla partita, perché eravamo scarichi, eravamo con poca energia nonostante qualche rotazione fatta, però mi prendo di buono quello che abbiamo fatto dopo, come abbiamo reagito, trovare le giuste giocate. Alla fine quello che conta sono sempre i tre punti.
1: È tutto da Nicola De Muro.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8:03.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Buongiorno amici.
8: Splende il sole a nord-est in questa mattinata di martedì, in attesa di un peggioramento che però è previsto solamente per la giornata di domani. Apriamo questa nostra ultima ora insieme con Vasco Rossi e la sua Buoni o Cattivi.

0: Vasco Rossi, buoni o cattivi a Radio Padova, Ritmo Italiano, alle 8:08. Accennavo poco fa al cambiamento previsto dal punto di vista meteo nella giornata di domani. Peccato perché proprio domani si è atteso il brutto tempo qui a nord, perché domani inizia anche la settimana europea della mobilità, questa campagna di sensibilizzazione importante della Commissione europea sulla mobilità urbana sostenibile, un'iniziativa che promuove il cambiamento comportamentale a favore della mobilità attiva, del trasporto pubblico e di altre soluzioni di trasporto pulite e intelligenti. Siamo arrivati alla seconda edizione. Nella prima riga, Lettonia è stata la città vincitrice del premio Settimana Europea della Mobilità 2025. Speriamo che nel 2026, quella che inizia domani, porti invece qualche bella novità anche qui nel nostro paese, anche qui a nord-est, dove abbiamo saputo di alcune aziende che si sono già impegnate per iniziative del tipo Bike to Work Day, per esempio andare al lavoro in bicicletta con ricompensa da parte dell'azienda di una bella colazione abbondante, poi per ripagarvi della fatica e per invitarvi magari a utilizzare di più la bicicletta per raggiungere il posto di lavoro. Gioco forza con il prezzo della benzina alla pompa, che è arrivata a superare abbondantemente i 2 euro. Credo che alla fine la bicicletta la prenderemo non solo per motivi ecologici.
1: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, martedì 15 settembre 2026. Ariete, sarà necessario essere anche oggi il più possibile pazienti, specie nei rapporti di lavoro, dal momento che la dissonanza di Marte e Mercurio potrebbe mettervi in difficoltà evidenziando un po' troppo il vostro orgoglio. Voto 7. Meno. Toro, l'influenza della luna dissonante potrebbe destabilizzare alcune vostre certezze, in particolare nella gestione familiare. Bene in compenso il lavoro, e 7 il vostro voto. Gemelli, le vostre idee sono sempre ben supportate da un ottimo Mercurio, quindi avete il via libera anche per adottare novità o rivoluzioni come vuole Urano nel segno. Osate con il voto 8. Cancro, l'aspetto armonioso della luna infonde sicurezza ai vostri sentimenti. Bene l'amore, oggi potreste riuscire ad essere più collaborativi anche nell'ambiente professionale, a patto che sappiate controllare il vostro eventuale disagio. E voto 7 più. Leone, godete di favori di un buon Mercurio e negli affari sapete come agire, mentre è possibile che per luna e Venere dissonanti non abbiate altrettanta fortuna nei rapporti affettivi. Voto 7. Vergine, la benevolenza della luna vi rende ricettivi e capaci di utilizzare al meglio le vostre doti organizzative. Giornata proficua e voto 8. Bilancia, la vostra situazione è sempre buona nonostante possiate patire un po' di stanchezza causata da ritmi frenetici che spesso l'ostilità di Marte vi impone. Cercate però di non far pesare eventuali disagi a coloro che vi sono più vicini. E voto 8-. Scorpione, i piani odierni, grazie alla complicità di Marte positivo e alla presenza della luna nel segno, saranno rispettati e vi porteranno qualche bel risultato. Quindi tutto ok e voto 8. Sagittario, avete buoni motivi per sentirvi sereni in amore, appagati dalla proficua resa in ambito lavorativo, quindi continuate così con il voto 7+. Capricorno, non abbiate fretta e siate invece riflessivi, così in particolare nel settore lavorativo non rischierete più del necessario. Serata per il relax in dolce compagnia e voto 7. Acquario, le prospettive per il futuro lavorativo non vi causeranno anche oggi preoccupazioni, mentre più solerzia vi sarà richiesta nell'occuparvi della gestione familiare, seppur dovrete sacrificare un bel po' della vostra amata libertà. Voto 6. Pesci, siete oggi tra i beniamini della luna, quindi cercate di approfittarne per sistemare le urgenze o per occuparvi delle priorità, così non perderete tempo e potrete poi dedicarvi anche ad un po' di svago. Voto 8. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, ben trovati. Per il traffico sostenuto, code sulla A4 Padova-Venezia, tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e quello con la A13, disagi in direzione Milano. Sempre in direzione Milano si viaggia lentamente sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Est e Verona Sud. Sulla A4 Venezia-Trieste, rallentamenti anche in questo caso per gli intensi spostamenti, nel tratto compreso tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 intensi spostamenti, nel tratto compreso tra l'innesto con la A28 e San Stino di Livenza, in direzione Venezia. Sulla tangenziale di

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, bentrovati ad un nuovo aggiornamento. Per incidente con mezzi pesanti coinvolti, code sulla A4 Venezia-Trieste tra l'innesto con la A28 e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sul passante di Mestre segnaliamo incolonnamenti in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la A13. Sulla tangenziale di Mestre inoltre si viaggia lentamente tra rotatoria milanese e Marghera verso Milano e tra Venezia e Castellana in direzione Trieste. Ancora in direzione Trieste, code sulla A4 Padova-Venezia tra l'innesto con la A13 e la tangenziale di Mestre. Sulla A4 Brescia-Padova rallentamenti in direzione Milano tra Soave e Verona Sud e tra Montebello e Verona Est. Sulla tangenziale di Mestre per lavori dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina a causa di lavori verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Merck & Cremont, Partenope su Radio Padova alle 9.34 e adesso un'ultima ora, due notizie che sono arrivate poco fa in redazione. Una fregata russa ha lanciato un bengala, è stato sfiorato un elicottero danese. La dichiarazione istantanea di Copenaghen, quindi della Danimarca, dice Mosca ha passato il limite. Allo stesso tempo un'altra notizia di caccia italiani della NATO che abbattono un drone sopra la Lituania. Insomma, devo dire che in effetti questa giornata da questo punto di vista non è cominciata bene sul fronte orientale. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova.
1: Radio Padova. Radio Padova.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: Sto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione. Le bellissime!

Scorre in Negramaro su Radio Padova. Così abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Sono le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. Tra poco la nostra redazione. Adesso ascoltiamo la nuova di Raff. Si intitola Pazzi, stupidi ragazzi.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Brava Giulia, è brava Giulia.
0: E le canzoni che amerai.
2: Quando

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei. A Cartura, in via Padova 104.
3: Seguici sui social e Già Che Ci Sei. Prenota!

0: Padova News.
1: Ancora episodi di contatto tra Russia ed area NATO. L'ultimo, due razzi di segnalazione lanciati da una nave russa hanno sfiorato un elicottero danese. Poco prima un drone sconosciuto intercettato dai jet italiani della NATO di stanza in Lituania. Sul caso interviene il ministro Crosetto. Fondamentale la nostra presenza sul fianco est della NATO, afferma il ministro. La crisi dell'ex Ilva a Taranto. I lavoratori hanno occupato la strada provinciale per Statte e intendono bloccare anche la statale verso Bari. Intanto non è più oggi il tavolo con i sindacati a Palazzo Chigi, ma domani, mercoledì, alle 16. Non migliora la situazione all'aeroporto di Catania, tutt'altro. A causa della nube vulcanica dell'Etna, lo stop ai voli, inizialmente previsto sino alle 10 di stamattina, è stato prorogato sino alle 14.30, una decina i voli cancellati. È tutto da Nicola De Muro.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 10 e 2 minuti.
4: Questa è Radio Padova.

0: Amore di Elisa su Radio Padova, alle 10:06. Buona mattinata, c'è più musica qui da noi, più musica italiana naturalmente. Adesso ne mettiamo in fila 3. La prima è di Achille Lauro, Senza una stupida storia.
1: Tre canzoni in fila.

Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Padova? Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Spero tutto bene dalle vostre parti. Grazie per i vostri messaggi al 328-319-8000. Tra poco aggiorniamo la situazione della viabilità a nord-est. Adesso c'è anche la nuova di Ligabue. Si intitola Qualcosa per te.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Un incidente sta provocando code sulla A4 Brescia-Padova tra Peschiera del Garda e Desenzano in direzione Milano. Sulla A4 Padova-Venezia, rallentamenti con code tra l'innesto con la A13 e quello con la tangenziale di Mestre in entrambe le direzioni marcia. Code per traffico intenso in direzione Venezia sulla A4 Venezia-Trieste tra la Tisana e Stanstino di Livenza. È segnalato un incidente sulla A23 Palmanova-Travisio in entrata allo svincolo di Udine Sud. Sulla tangenziale di Mestre, per lavori, dalle 21 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata della Miranese in direzione Milano. Dalle 21.30 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, chiuso lo svincolo di entrata di Mira Oriago in direzione Milano e di uscita di Mirano Dolo per chi proviene da Milano. Dalle ore 22 di questa sera 15 settembre alle 5.30 di domattina, a causa di lavori, verrà chiuso l'innesto tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova in entrambe le direzioni di marcia. In chiusura vi ricordiamo che tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando la nostra applicazione gratuita chiamata Info Viaggiando. Inoltre le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito internet di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Businessman, dito nella piaga su Radio Padova alle 10.32. A proposito di businessman, a proposito di stress da rientro dal lavoro, c'è anche un sistema dal punto di vista proprio dell'abbigliamento per affrontare i primi giorni di lavoro dopo le vacanze. Qualcuno dirà, siamo già arrivati a metà settembre, sono rientrato già da 15 giorni. Si chiama cortisol dressing e sarebbe una scelta consapevole per combattere l'ansia da rientro che fa subito porre il nostro cervello rettiliano in modalità attacco o fuga, anche se non esiste un pericolo reale. Quindi non bisogna usare capi aderenti, tessuti che pizzicano sulla pelle, cinture che stringono la pancia e scarpe con il tacco alto. Perché? Perché durante le vacanze siamo stati abituati a vestirci in maniera più rilassata, più larga, più comoda, e quindi se rientriamo subito a vestirci come ci vestivamo prima di andare in vacanza per lavorare, con una classica divisa dal lavoro, e per divisa intendiamo un abbigliamento insomma che sia consono, stiamo peggio anche dal punto di vista proprio fisico ed emotivo. Quindi insomma, quando uno ritorna a lavorare dopo un periodo di ferie, è caso che cominci a lavorare in maniera molto rilassata anche dal punto di vista proprio dell'abbigliamento, molto comoda. Dice, sei in radio, cosa fai? Ti metti in mutande? Che quasi so, conosco gente che l'ha fatto al suo tempo. Benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, anche con Fabri Fibra, adesso Pinguini Tattici Nucleari. Questa è Goya.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: pesto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Su Radio Padova, la disco italiana.
5: Da questo momento
4: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: Ingresso gratuito per Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbikeweek.net.
1: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!
2: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
3: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
2: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Radio Padova News.
1: Nessuna sorpresa negli ultimi tre incontri della quarta di Serie A. Vincono e restano in vetta a punteggio pieno Inter, 5-3 in rimonta a San Siro sull'Udinese, e Roma, 2-0 in casa del Torino. Vince anche il Como, 2-1 casalingo col Parma, e Fabregas è soddisfatto della tenuta mentale dei suoi dopo le grandi emozioni Champions.
2: Una partita importantissima per noi, anche per me come allenatore, per sentire che succede dentro della loro testa dopo una grandissima vittoria, la prima nella storia nostra della Champions, quella emozione, chi è dentro, chi è fuori, chi ce la fa, chi no. Non è una vittoria così che si dice dai abbiamo vinto, no, è stata una vittoria realmente lavorata e molto importante.
1: Stasera torna la Coppa Italia con gli ultimi due incontri dei sedicesimi alle 18, Genoa su Tirol, e legge l'avversaria dell'Inter negli ottavi, dove il Napoli attende la vincente di Fiorentina Pisa di fronte dalle 21. Europei maschili di pallavolo, già in tasca il pass per gli ottavi. L'Italia torna in campo nel quarto incontro della prima fase. Gli azzurri affrontano alle 21 la Repubblica Ceca. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Clara e San Giovanni, le ragazze a Radio Padova, buona mattinata. La nostra musica adesso ce n'è di più da noi, tre canzoni in fila, subito Napoleone. E questa è Cucumari.
1: Tre canzoni in fila.

Alessandra Amoroso, Notti Blu a Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso anche questo appuntamento con le tre canzoni in fila, ritmo italiano qui da noi anche con Gaia, questa volta è ritmo italo-brasiliano, Bossa Nostra.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante su tutto il Triveneto. Garantirà tempo stabile e prevalentemente assolato, anche se di tanto in tanto sarà possibile il passaggio di qualche nuvola, ma con assenza di fenomeni. Il contesto climatico si manterrà estivo sulle regioni, con temperature massime non eccessivamente elevate. I valori infatti non andranno oltre i 28-29 gradi. Vi segnaliamo poi nella seconda parte della giornata di mercoledì e più entro sera l'arrivo di una perturbazione che porterà dei fenomeni in particolar modo sui rilievi. Tutti i dettagli sull'app di Trebi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiare.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
4: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.

0: pesto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Su Radio Padova, la disco italiana.
3: Da questo momento
2: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato La Disco Italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La Disco Italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Samurai J su Radio Padova, Ritmo Italiano, mentre tra non molto vi daremo le ultime notizie con la nostra redazione. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, a 8 minuti dalle 4. Buon pomeriggio, sentiamo anche Arisa.

0: Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net.
1: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
2: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
1: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: Si riaccendono le tensioni sul fianco est dell'alleanza. Nella notte jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano. Per Vilnius il velivolo proveniva dalla Bielorussia. Proteste ufficiali da Cina e Russia verso gli Stati Uniti all'indomani dell'ammissione di possedere armi nello spazio. No alla corsa agli armamenti nello spazio, ammonisce Pechino. Washington smetta di prepararsi alla guerra. Venezia, ritrovato stamane in laguna. Dopo 3 giorni di ricerca, il corpo di Gabriella Querino, 26 anni, dispersa nell'incidente tra un barchino e un taxi nautico. Nell'impatto era deceduto anche il marito, 25enne. Prorogata per altri 15 giorni dal Viminale la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna, il provvedimento era scattato all'indomani dei fatti di Ceuta. Tegola sull'Inter, Çalhanoğlu salta la sfida al vertice con la Roma in programma sabato. Il centrocampista nerazzurro ha evidenziato un risentimento all'adduttore della coscia destra. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 16 in punto.
4: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova. Che nome?

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica era Ernia su Radio Padova al Ritmo Italiano, a precedere di pochissimo un altro appuntamento con le tre canzoni in fila. La prima è la collaborazione tra LDA e H7 e si intitola Santa.
2: Tre canzoni in fila.

0: Padova, tre canzoni in fila.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica di Ultimo era l'ultima delle tre canzoni in fila su Radio Padova, Ritmo Italiano da 13 minuti. Abbiamo direi brillantemente superato le 4. Buon pomeriggio. La prossima, beh, era parte della colonna sonora dell'omonimo film Baciami Ancora e firmata, devo dire, in maniera molto gradevole da Jovanotti.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!
3: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente tra Superstrada Pedemontana Veneta e Vicenza Est in direzione Venezia. Permangono rallentamenti e code verso Milano per traffico intenso e incidente risolto tra Montebello e Verona Est e ancora code in uscita Verona Est per entrambe le provenienze. Sulla A4 Venezia-Trieste, code per traffico sostenuto tra Latisana e San Stino di Livenza in direzione Venezia. Vi ricordiamo che sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Venezia Est e Meolo Roncade. Massima prudenza alla guida. Vi anticipiamo infine che a partire dalle 22 di oggi e fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve immettersi in A13 in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Vi ricordiamo infine di scaricare gratuitamente la app InfoViaggiando per restare sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: comunque anche domani, perché insomma voi di Trebimeteo sarete sempre pronti a darci tutte le indicazioni. E quindi grazie a Nico Schiodetto di Trebimeteo, ci sentiamo sempre puntuali alle ore 19:30. Ciao, grazie. Ciao.
1: Ciao, buona serata a tutti voi.
2: Radio Padova. Radio Padova.

0: Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.
1: Radio Padova, buongiorno amici.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
2: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.

0: fatto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

Togni con Luna, siete su Radio Padova. Invece, più che la Luna, questo è il periodo migliore dell'anno per vedere Nettuno, la perla blu del nostro sistema solare. Insomma, e si può trovare nel cielo, insomma, se qualcuno è un po' più avvezzo con il telescopio, insomma, magari ci dia delle indicazioni che anche noi avremo modo di vedere, magari con qualche, insomma, sistema, questo Nettuno, che sembra, insomma, sia il momento migliore per darci uno sguardo. Quindi, con la testa verso il cielo, insomma, invece andiamo a cantare noi la musica di Radio Padova, stavolta con un'unione Genova e Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio su Radio Padova.

Gli anni 70, Loredana Bertè, dedicato 19:54 minuti, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, ci ritroviamo domani a partire dalle ore 17, buona serata con la musica di Radio Padova e adesso Che bella vita, Ariete e Angelina Mango, ciao!

0: Padova News.
1: Si moltiplicano gli episodi di tensione con la Russia sui confini orientali. La notte scorsa jet italiani della NATO hanno abbattuto un drone sullo spazio aereo lituano ritenuto di matrice russa. Dal Senato via libera la legge elettorale tra le proteste delle opposizioni che denunciano è una legge truffa, soddisfatta invece la maggioranza. Emma Bonino, è stato il giorno dell'addio, funerali di Stato e cerimonia laica in Campidoglio. Tra gli interventi quello dell'ex premier Prodi, che l'ha ricordata come politica e come amica.
2: Come raramente avviene, Emma e io siamo divenuti amici dopo la comune esperienza politica. Di solito la politica divide gli amici, ma la sua intelligenza, la sua assoluta lealtà e la sua, a volte anche brutale franchezza, quasi provocante, hanno creato un rapporto che è progredito e anzi si è intensificato dopo il lavoro comune.
1: Si completano i sedicesimi di Coppa Italia. Genoa su Tirol legge l'avversaria dell'Inter negli ottavi. Il Napoli attende la vincente di Fiorentina-Pisa di fronte alle 21. Da Laura Supino, buona serata.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 20 e 3 minuti.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.
6: È una notte come tutte le altre notti, è una notte con qualcosa di speciale. Una musica mi chiama verso sé, come acqua verso il mare. Vedo un turbinio di gente colorata che si affolla intorno a un ritmo elementare. Attraversano la terra desolata per raggiungere qualcosa.

Vedo Cristoforo Colombo, il marinaio. È arrivato il mio momento per partire. Cosa pensa il trapezista mentre vola? Non ci pensa mica come va a finire. Vedo i barbari che sfondano il confine e mi guardano dal vetro dello specchio. E qualcuno

sabato sera dalle 22 Radio Padova è la disco italiana. Per ballare e cantare insieme tutta la musica italiana più bella di sempre. Radio Padova, la disco italiana. Ogni sabato dalle 22.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio Sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, all'Onigo e su caseificiobarbarano.it.
2: Ingresso gratuito per Italian Buy Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbuyquick.net.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati. Il traffico è tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Vi anticipiamo allora che dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domattina sulla tangenziale di Mestre resterà chiusa l'entrata della Milanese in direzione Milano, entrata alternativa Castellana, e dalle 21.30 fino alle 5.30 del mattino chiusa anche l'entrata di Mira Oriago in direzione Milano. Sempre dalle 21.30 alle 5.30 chiuso per un altro cantiere notturno lo svincolo di Mirano Dolo in uscita provenendo da Milano. Vi riferiamo infine di un'altra importante chiusura. A partire dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domattina, a causa di lavori notturni, resterà chiuso l'allacciamento tra la A4 Padova-Venezia e la A13 Bologna-Padova. Per chi proviene da entrambe le carreggiate della A4 e deve mettersi in direzione Bologna, si potrà uscire a Padova Est. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: vista lei, ma è uno che ho detto è lei, di meno non accetterei, non credo il problema sia in lei, non credo che sia un problema,
1: no,
0: non credo sarà un problema,
1: oh no,
0: non vedo dov'è il problema, boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
2: Radio Padova suona le canzoni che ami. Semplice, trovarsi in tasca qualche spicciolo. E le canzoni che amerai.

0: L'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Fino al 20 settembre, extra sconti sui prezzi outlet. Rinnova il tuo guardaroba con i must have della stagione. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.

curami, curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: sparite.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

Radio Padova. Ripenso il tuo sorriso ed è per me un'acqua limpida, scorta per avventura, tra le pietraie d'un greto. Eugenio Montale.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici? Vi aspetto.

0: C'è un sapore unico che racconta le nostre terre, un'emozione che matura nel tempo, come il nostro Grana Padano DOP oltre 20 mesi riserva.
1: Caseificio sociale Ponte di Barbarano.
0: A Barbarano, a Lonigo e su caseificiobarbarano.it.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto a voi tutti all'ascolto. Questo è l'ultimo appuntamento per la giornata di oggi, martedì 15 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione torneranno alle 7 di domani mattina, mercoledì 16 settembre. Il traffico si presenta al momento regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori notturni, A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, dalle 21 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo di immissione della Miranese in direzione Milano con deviazione sulla rotatoria Castellana. Dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domani mattina verrà chiuso lo svincolo di immissione in direzione Milano della stazione di Mira Oriago per attività di manutenzione delle barriere stradali, deviazione del traffico allo svincolo di Marghera. Ancora A57 tangenziale di Mestre, tratto di competenza CAV, questa notte dalle 21.30 fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di mercoledì 16 fino alle 5.30 del mattino di giovedì 17 settembre, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mirano Dolo in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere stradali. Traffico deviato verso lo svincolo di Marghera la prima sera e di Mira Oriago nella seconda sera tra mercoledì e giovedì. Ancora lavori notturni, A4 tratto di competenza CAV, dalle 22 di oggi fino alle 5.30 di domani, mercoledì 16 settembre, per attività di manutenzione di Autostrade per l'Italia, sarà effettuata la chiusura degli svincoli A4 A13 verso la A13 in entrambe le carreggiate. Chi intende prendere la A13 in direzione Bologna sarà deviato alla stazione di Padova Est. Ancora una notizia riguardante la A57 tangenziale di Mestre nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Dalle 23 di mercoledì 16 fino alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre verranno disposte le seguenti limitazioni per interventi sull'elettrodotto Terna. Chiusura della carreggiata est in direzione Trieste tra il bivio per la A27 e quello per la A4, barriera di Venezia Est, e dei relativi accessi intermedi. Chiusura della carreggiata ovest, direzione Padova-Milano, tra il bivio per la A4 e il bivio per la A57, detto anche Salto della Capra, che porta alla barriera di Venezia Est. Chiusura della bretella di Quarto d'Altino, che porta dalla viabilità esterna all'autostrada. E ancora, sulla A57, nel tratto di competenza di Alto Adriatico, nella notte tra mercoledì 16 e il primo mattino, alle 3 del mattino di giovedì 17 settembre, avverrà la chiusura dello svincolo che porta verso la barriera di Venezia Est per chi proviene dal passante di Mestre. In caso di maltempo, le lavorazioni verranno effettuate con le stesse modalità e limitazioni la notte successiva. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per la cortese attenzione. Buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Radio Padova. Una goccia del tuo profumo basta a riempire la mia stanza. Un po' del tuo amore basta a colmare la mia vita. William Shakespeare.

0: Radio Padova presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Padova dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Fino a ieri l'informazione locale.

0: Tale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
1: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
2: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
1: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Stai ascoltando Radio Padova.